Mara Epifanino. Ivat. Ia. Efa intelo moa izy no ny tsapa teo a, dia tsy fantatro hoe maheno anahy ve sa tsy maheno.